chine dina me ho se ni awot e fri me resantini ne me yam ho se we di obiare ha moda e di on me awot se me be se me ka chire o se enye wo na nyame de wo e be sha se nyame onu ha moda o ma wo nye enkrofo onyo